0: tante fresche novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Asia, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Torna i più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Hey, hey. I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Una voce inconfondibile alla numero 6 con ritmo, vibrazioni, Baby Kay.

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi. Stare

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione American Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un

0: In testa tutto il dì.
1: La seconda è tutta dei pinguini tattici nucleari con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belle d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima ai più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao e alla prossima!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, ci siamo anche in questo primo weekend di luglio, con me che sono Joe Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

a intraprendere un nuovo tour che li riporterà sui palchi dopo 3 anni, gli Hollywood Vampires hanno annunciato l'uscita di un nuovo album dal vivo, intitolato A Montreux Jazz Festival. Il disco, in arrivo il 14 d'agosto, testimonia la loro esibizione del 2018 al Montreux Jazz Festival. C'è già un primo brano estratto che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Raise the Dead. E gli Hollywood Vampires saranno in Italia per 2 date. In programma il 1 di settembre a Milano al Parco della Musica di Segrate e il 2 di settembre al Castello Carrarese di Este in provincia di Padova. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo di Robert Smith.

E Robert Smith, che abbiamo ascoltato insieme ai Cure e la loro Just Like Heaven, ha rivelato di essere stato inizialmente restio a collaborare con i Rolling Stones, spiegando di non sentirsi pronto a entrare in studio con una delle band più importanti della storia del rock. Il frontman dei Cure ha poi cambiato idea e ha preso parte a due brani del nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 di luglio. Smith suona la chitarra in Divine Intervention e contribuisce con sintetizzatori e cori a Never Wanna Lose You. Ora facciamo un tuffo nel passato, 1986, quando i Metallica escono con la canzone che dà il titolo al loro terzo album e diventa il pezzo più suonato nelle scalette di tutti i loro tour, e Master of Puppets.

È la consacrazione definitiva, nonché il passaggio a una nuova generazione di Master of Puppets, sono arrivati con The Four Horsemen, episodio finale di Stranger Things, in cui il personaggio di Eddie Munson la suona durante la battaglia finale con il demone Vecna. E dopo tantissimi anni dalla sua uscita, Master of Puppets è andata nella top 20 della Global Charts di Spotify in un solo giorno e ha raccolto oltre 400 milioni di stream. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del weekend. Si va avanti con la musica, con le notizie. Tra poco toccherà a Peter Hammill. I have no regrets.

Intended, lui è Peter Hamill, storico frontman dei Van der Graaf Generator, che ha annunciato l'uscita del suo nuovo progetto discografico a 5 anni di distanza dall'ultimo. L'album, intitolato Tears in Time, uscirà il 25 di settembre e questo nuovo lavoro è una raccolta di brani che l'artista ha registrato nell'arco di ben 35 anni, tra il 1991 e il 2026, nelle diverse sedi del suo studio personale. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: E per chiudere Woman in Rock, oggi abbiamo scelto i Baby Shambles e la loro You Talk. I Baby Shambles che saranno in Italia per l'esattezza il 7 di ottobre all'Orion Live Club di Ciampino e l'8 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Musifetti Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì, forza!
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel e Dora.
2: Oh,
1: Ah,
2: io non ci riesco a parlare francese con l'accento francese non ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole con questo accento un po' parisino, non lo so.
2: Però guarda, te sta saliendo muy bien, te esce sì. Bien. Sì, sì, sì, sì.
1: Però pensandolo come in spagnolo è come un poco más complejo, no?
2: Sì, non lo perché sé. Non riesci a fare l'accento
1: No, lo è, no è, come dire, non è fatto la prova in spagnolo, solo l'ho fatto con l'italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, perché poi una volta l'ho sentita anche fare l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì. No, però...
2: Adesso non puoi fare il francese e portoghese all'inizio.
1: No,
2: perché...
1: non sto in connessione portoghese.
2: Esatto, esatto.
1: Sì, a volte che, diciamo, vedo qualcosa, come alguna
2: sì,
1: una serie TV... Diciamo
2: una sorta
1: qualcosa di simile,
2: esatto.
1: Con qualcun accento di qualcun'altra nazione o qualcosa. Entonces, mi piace fare questa. Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quella imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se mi pega. Oh,
2: però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da domani. Cioè da domani, da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, re.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 361-46-34294. Anzi, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano, però con l'accento francese.
2: Adesso ti francese. Dico, per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono. Fammi un po' francese e un po' portoghese.
1: Oh my God.
2: lì è un problema, Lì è
1: no.
2: un problema.
1: Vediamo un po' che cosa.
2: Mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente. Con la vostra radio preferita ci siamo anche noi, Dora e Manuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica. Ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto? Ce l'ho
1: scritto. No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato.
1: No,
2: non l'ho dimenticato. Caffè 90 naturalmente curato da Dora e poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubiu e anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto.
1: Nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Quello.
2: Sí,
1: sea okay. Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non lo so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: Querido Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: la colonna sonora di questa production. In sottofondo volevo salutare Giuseppe che ci sta salutando con un messaggio WhatsApp che ci ha scritto al 371-46-34-294 e dice che siamo fortissimi e simpaticissima anche la protagonista francese. Che la prossima settimana sarà diverso. Grazie, grazie Giuseppe. Salutiamo anche a Stefano e a Michela che ci sta ascoltando. E questo era il Caffè 90. Cosa abbiamo ascoltato oggi?
1: Abbiamo ascoltato. Que tengo un mix en mi cerebro en este instante. Hoy hemos escuchado en el Café 90 due Unlimited con No Limit.
0: ¿Cómo? Due, no es due, es Chu.
1: Chu.
0: El grupo se llama Chu Limited.
1: Vabbè,
0: tú lo fai en español, justo. Due Limited, ok, justo.
1: Okay. Y la otra canción era No Limits. No Limits. Ah, no, mentira, será. Ve, ya me confundió. Por Dios. God the Grove. Escúsenme tanto. Es que la facha. Que.
0: Le he fatto un piccolo scherzo così.
1: Cualquiera.
0: Mi ha fatto troppo. Vabbè. Erano, sì, bravo. Grazie, grazie per questa selezione.
1: Sì, non guardarmi grazie così. Per hacerme quedar un po'.
0: No, anzi. E quando torna?
1: La prossima settimana.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: manager con protagonista Retro Phil oggi al Talent On Air, e lui avrà l'opportunità di vincere una intervista radiofonica. Ancora continuate a mandarci i vostri, le vostre bellissime canzoni a dimenchiocciolamail.com, e Talent On Air torna la prossima settimana.
1: Il presente

Oggi con il nuovo appuntamento del Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca de Marruvio, sapremo un po' del nuovo libro da leggere. Il primo libro è Il dolce ingrediente del destino. È un romanzo che racconta la storia di Granny. La donna ha una grande passione, il dolce e gesti. È una famosa pasticceria a New York, dove crea dolci squisiti e originali. La sua vita è divisa tra Alan, suo marito, e Walter, il suo migliore amico. La storia va avanti con la donna che deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita quando riceve una grande proposta di lavoro. Spinta dall'ambizione e da un desiderio di cambiamento, la donna decide di partire con il figlio, mettendo a discussione le relazioni e affidandosi al destino. È una storia che mescola cucina, relazioni umane e scelte di vita, raccontando come il coraggio possa cambiare la vita di una persona. Un libro ironico ma introspettivo. Il secondo, L'ultimo inverno, di Harding, vincitore

del premio Pulitzer. È un romanzo intenso e reflexivo che racconta gli ultimi giorni di vita di un anziano uomo di nome George. Nella vita ha sempre restaurato orologi e ora, circondato dai familiari, affronta una pesante malattia. George rivive i ricordi del passato, soprattutto quelli legati al padre, che per lui ha rappresentato due sentimenti contrastanti, amore e paura. Il romanzo è una riflessione sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari. Il terzo libro, La donna degli alberi, è un romanzo poetico e riflessivo che racconta la storia di una donna in fuga dal proprio passato e da un amore che non esiste più. Dopo aver lasciato la città, tutto sembra vuoto e senza sentimento. La donna si rifugia in un rifugio di montagna in cui impara a convivere con la solitudine e la natura, incontrando creature che aiutano a ricoprire la forza interiore e la bellezza delle cose piccole. Un uomo chiamato lo straniero risveglierà in lei nuove speranze e desideri. È una storia che esplora temi di rinascita e connessione umana. Segnalibro torna tra poco.

Siamo tornati in onda nella seconda parte dove di Segna Libro, dove ci saranno le novità editoriali. Quello tocca a me, il sottoscritto, e ringrazio ancora la biblioteca comunale, perché è lei sempre, che la biblioteca di Marubio, che ci dà questa rassegna dei libri più letti e naturalmente anche le novità editoriali che adesso vi elencherò. Quindi presentiamo tre nuovi libri che dovrebbero essere disponibili da fine gennaio. Il primo libro si intitola Il nido del corvo. Attesissimo nuovo romanzo di Pulixi, è un thriller noir ambientato nella penisola del Silis. La scomparsa appartenente irrisolta di una donna, Angela Flores, si trasforma in un pericoloso gioco quando i due investigatori trovano nuovi indizi 6 mesi dopo la scomparsa. I due investigatori intraprendono una caccia ossessiva attraverso stagni di sale e campagne desolate per fermare l'assassino. Un libro teso e inquietante che combina suspense, psicologia e un'oscura ambientazione sarda, da leggere tutto d'un fiato. Il secondo libro è Le ore fragili. È la storia di un rapporto intenso tra madre e figlia, entrambe impegnate a combattere i propri fantasmi, ma legate da un amore incrollabile. Un viaggio tutto al femminile nei meandri dell'adolescenza, raccontano con umorismo, profondità e spigliatezza dall'inconfondibile penna di Virginie Grimaldi. Il terzo libro è Emma e l'unicorno. È un libro per bambine con protagonista Emma, una bambina di 9 anni che ha come migliore amico Marigold, un magico unicorno. Come tutte le amicizie, anche questa ha bisogno di impegno, e il loro rapporto è basato sull'affetto, allegria e aiuto reciproco. Quando Emma ha difficoltà a concentrarsi sui compiti, Marigold la soccorre con un incantesimo magico. Insieme vivono situazioni esileranti e divertenti. Un libro divertentissimo per bambini a partire dai 7 anni in su. E quindi adesso noi ci fermiamo un attimo e Segna Libro torna tra poco.

0: E siamo tornati con la terza parte di Segnalibro, dove vi diciamo le attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che a breve tanti nuovi libri saranno disponibili in biblioteca. Al momento è disponibile una mostra bibliografica per il mese di gennaio, con una sezione di libri di vario genere da leggere in queste fredde serate invernali. Giovedì 29 gennaio è prevista un'attività per bambini in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale di Marrubiu, e per questo motivo l'orario di apertura potrebbe subire variazioni. Inoltre, a fine mese riprenderemo le attività in collaborazione con l'asilo nido di Marrubiu.
1: E tutto questo è grazie a Luca, che fa questo bellissimo lavoro di informarmi sempre la ultima attività dei libri male, come si è leído?
0: Ma più letti?
1: Più letti nella biblioteca di Marrubiu. Grazie mille, Luca, per questa collaborazione.
0: E adesso iniziamo con un messaggio che ci arriva sempre al 371-4634-294.
1: No comment.
0: Allora, prima però leggiamo sì. questo qui di Tonino, sì, che dice: bravi ragazzi, saluti da Roma. E poi ha scritto un altro messaggio: ragazzi, mi sono dimenticato di chiedervi se potete mettere una canzone di Alberto di Albano e Romina in versione anche dance. Grazie a te, Tonino, per averci mandato il messaggio al 371 46 34 294, e noi abbiamo scelto questa per te, Albano e Romina Power con Felicità.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Oggi siamo qui. Buongiorno, signora francese.
1: No, prefiero no comentar lo que sucede detrás de toda la producción.
0: ¿Cómo detrás de todo? Sembra una cosa orribile. Rafael, gracias para tu mensaje.
1: Esperamos que esta haya sido tu canción.
0: Esperemos.
1: Sí. Esperemos que sí, pero pienso que sí.
0: Bene. Noi siamo già alla fine del nostro programma di ogni settimana, quindi mettiamo la sigla terminale.
1: Sì, che nos avvisa che este bellissimo programma di oggi sta terminando. Pero antes les recordamos seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensiones Dance. Y recuerden, para aquellos artistas que quieren lanzar su música, que muchos de nuestros oyentes la aprecien, todo ese trabajo que hacen para hacer una nueva producción, pueden escribir a dimen@mail.com o dimen@mail.com. Me estoy confundiendo con la chiocciola.
0: Adesso
1: mail.
0: Ci vuole la francese che lo dice. Non so come si dice chiocciola in francese. Dobbiamo investigare per la
1: Cierto.
0: Prossima.
1: Eso. Sì. O recuerden dejar sus mensajes al 371-463-4294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, così siete sempre aggiornati per quanto riguarda il nuovo programma che esce. E poi ci ascolterete sempre ogni settimana nella vostra radio preferita. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo qui, fate da bravi, mi raccomando, perché la prossima settimana saremo ancora più pimpanti e più allegri, quindi vi faremo ancora divertire ancora di più.
1: Así será.
0: Ciao a tutti, buona settimana.
1: Ciao a tutti.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You. Posizione numero 2 per Dub Dog, How Does It Feel. I The Bausa sfrecciavano in vetta con Magnetic.

all'Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco alla numero 13 i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Caliente, abbronzante con la Exclusive Dance Chart, tutto è danzante, due sequenze adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che ci

Mamor Moin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, Number 9. È

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera, vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle, il rework, Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da Hide on Mine, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart.

Alighero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a lo zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bausa e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bausa, Magnetic, number 1.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

0: Gisela. I love you. I love you. I love you.
1: Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Kiko Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monstro. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Vareglia, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza.

Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur Kikoleka riprenderà il cammino musical turistico dopo il...

Papì, che è progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Diner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Vefi. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono d'ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Chico Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières.

0: Fu che sto.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio congrega, il pilota Chico Leca fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parra for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicholas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Close, conosciuta professionalmente come Anna Maclab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter, non posso dirvi niente di più di quel che sapete perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati ma non troppo, perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

Iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioi del mio disco bus, il pilota Chico Leca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

Questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72, è fra i più popolari della storia con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Leca, sempre

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con il loro inconfondibile stile balearic chill out, lounge and house, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks and Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una One Hit Wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chicco Leica vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo.

0: Come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC and Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Eccolo qui sotto il sole di Sardegna, il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Io sono Paolo Frau, buona giornata. Notizie e curiosità che riguardano la nostra regione, dove andare, consigli, curiosità, insomma tutto quello che può rappresentare il più bello, le cose più belle della nostra isola. Accompagnato naturalmente da grandi successi che ci riportano anche indietro nel tempo. Si inizia!
4: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
3: Ma io saluto intanto Franco, che è stato come sempre puntuale anche nei precedenti appuntamenti che si sono terminati, cioè che sono terminati, beh, ma riprenderanno. Parliamo di sfida tra giganti. Crying in the Discotheque, questo è un singolo del gruppo musicale svedese Alcazar, risale al 2000 e lo ascoltiamo.
4: Da

Confession of the Groom.

Miracoli di Alcazar. Iniziamo davvero bene questo appuntamento. Il brano, come ben sapete, ma io ve lo voglio ricordare, utilizza un sample di Spacer. Ricordate il brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante francese Sheila. Il singolo ha rappresentato il punto di maggior successo di questo gruppo. Con questo brano è entrato nelle classifiche in tutta Europa e noi l'abbiamo ritrovato nelle soli di Sardegna. Il primo appuntamento, ma ce ne saranno degli altri, luglio-agosto andrà in onda nelle nostre web radio, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e poi c'è Franco in regia, lo ricordo, che salutiamo con affetto. Vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Allora, l'estate è bella che è iniziata, siamo proprio nel cuore. Avete mai pensato di vivere, per esempio, un'estate in Sardegna senza folla, senza file interminabili, magari con traffico o spiagge da prenotare? Ecco, è possibile, è proprio, diciamo, si può vivere questi momenti in questa isola, la più bella del mondo, in questi mesi turistici e più incasinati dell'anno, perché luglio e poi soprattutto agosto davvero, insomma, c'è un bel po' di gente. Mentre tutti scelgono le località magari più blasonate, noi vi diamo così l'indicazione di alcuni luoghi del cuore che potete tranquillamente vivere, magari con molta tranquillità. Insomma, vi porteremo a visitare una Sardegna autentica, fatta di borghi silenziosi, spiagge da una bellezza davvero mozzafiato, una bellezza selvaggia, posti che piacciono tanto alle persone che amano sognare. Quindi se volete vivere una Sardegna diversa, fatta magari di ritmi lenti, allora vi daremo 5 itinerari da visitare, se ancora non avete preso impegni, ovviamente. Va bene, c'è anche Bryan Adams, questo è un pezzo del 1985, lo ritroviamo con noi, Summer of 69.

0: Ai, è un nuovo singolo del rapper italiano Sfera Ebbasta e del cantautore, perché sono insieme, del cantautore belga marocchino Daesnyx, pubblicato proprio quest'anno, ed è il nuovo pezzo che sta davvero girando molto bene in questa estate 2026. Siete in Sardegna? Siete in Sardegna? C'è, per esempio, nella costa sud-occidentale, si estendono sino al mare le imponenti dune dorate di Torre dei Corsari, creando un paesaggio quasi desertico. La spiaggia principale, lunga e selvaggia, è perfetta per chi cerca tranquillità e spazi aperti. Beh, nonostante sia dotata di servizi efficienti, è talmente estesa che sarà un'impresa trovarla super affollata. No, perché è vero, anche io spesso e volentieri, magari quando vado al mare, preferisco zone in cui non c'è tantissima gente. Abbiamo bisogno un po' di tranquillità, dobbiamo riposarci, no? Siamo in vacanza, abbiamo bisogno di vedere meno gente, no? Sai, vai in certe spiagge, c'è davvero tantissima gente. Questa graziosa e tranquilla località costiera offre anche qualche caletta riservata ai piedi del paese, frequentate principalmente dai locali come Cala Ise Canisonis. E poi vi parleremo anche di Posada e dintorni, tra storia e natura incontaminata. E le Soli di Sardegna va avanti anche musicalmente parlando, con un artista che si è già affacciato nella nostra bella Italia, anche perché lui era in tour in tutta Europa, ha fatto il sold out dappertutto, e la prima data l'ha fatto giorni fa a Bologna allo stadio Dall'Ara. Grande successo per lui, ma non c'erano dubbi. Grande band che accompagna ormai da sempre anche nuovi musicisti, insomma qualcosa di veramente stratosferico. Parliamo di Zucchero. E questa estate di Sardegna ve la regaliamo, questo vi regaliamo Zucchero con Baila Sexy Thing. Eccolo qui.
1: Let me see you dance, babe.

0: Eccolo qui, Sottocielo di Sardegna, grandi successi. E questo è Africa, un singolo dei Toto del 1982, estratto dall'album Toto 4 nel 2021. Pensate che la rivista Rolling Stone ha inserito la canzone nella posizione 452 nella lista dei 500 migliori brani musicali di tutti i tempi. E ancora oggi davvero risulta essere uno di quei motivi che quando lo riascoltiamo è sempre un piacere. Davvero ha un sound avvolgente, devo dire. E va bene, allora, l'estate in Sardegna, il sole di Sardegna, e questo è il nostro appuntamento che è partito appunto questa settimana, ma lo ricordo che per tutto il mese di luglio e agosto, beh, siamo qui per regalarvi emozioni dalle nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano, dove vi sto trasmettendo. Io sono Paolo Frau, dall'altra parte c'è Franco in regia, c'è Radio Centrale, Radio Felix On Air 2026. Sulla costa nord-occidentale dell'isola, arroccato sulle colline, troviamo uno dei borghi più belli d'Italia, Posada. Le sue strette vie, acciottolate, le case in pietra, raccontano storie senza tempo, mentre le spiagge sui piedi offrono un mare cristallino e sono spesso poco affollate, anche in piena estate. Questo grazioso borgo medievale sarà la base perfetta per esplorare i dintorni di una zona ancora non presa d'assalto dal turismo di massa. E quindi, insomma, vi stiamo un po', come dire, segnalando dei posticini incantevoli dove non c'è l'afflusso in questo periodo di tantissima gente, anche perché, insomma, luglio e agosto la Sardegna davvero è presa di mira, ed è giusto, perché è l'isola più bella del mondo. Tra le spiagge più belle sarà imperdibile una visita alle bianche dune anche di Capo Comino, alle cristalline acque di Berchidda. Comunque, altre notizie nel corso di questa puntata, lo ricordo poi anche in replica mercoledì alle 20, giovedì andiamo in onda invece alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Attenzione, perché adesso arriva un ragazzo che è stato a Sanremo con un brano, lui è un cantautore musicista, ha partecipato, pensate, per la prima volta al Festival della Canzone Italiana e già conquista le classifiche e gli streaming, diventando il brano più ascoltato in Italia e il più stremato del festival. Pensate che il singolo ha raggiunto il primo posto nella Top 50 Italia ed è entrato anche nella Top 200 Global di Spotify, 164, superando 1,2 milioni di streaming giornalieri e oltre 8 milioni di streaming complessivi, diventando il primo brano a oltrepassare il milione di stream tra quelli in gara alla Kermesse. Beh, è ancora oggi, in quest'estate, uno dei pezzi più ballati, si chiama Ossessione e canta Samurai J.
1: Sotto il cielo di Sardegna,

0: disco sul pezzone di Sardegna. Eccolo qui, abbiamo Franco. Non vi ho detto che è abbronzato, lo so, buon Franco, dall'attore di Villa Urbana, Cinquadio va in regia, e sono collegate le sue due web radio, Radio T 2000 Villa Urbana Music, poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Che bello. E andiamo avanti, Italo Disco, questo singolo del gruppo musicale italiano The Colors, risaliva all'estate 2023, questo brano, pensate che è divenuto il primo della band ad occupare la prima posizione della top singoli e ha anche trovato un'ampia risposta commerciale nel resto del continente europeo, portando alla pubblicazione di una versione in lingua inglese, hai capito? Bene, allora si va avanti con i nostri consigli. Abbiamo parlato di spiagge ampie, incantevoli, che potete trovare passeggiando per la nostra bella Sardegna. Io vi voglio consigliare anche Muravera e dintorni, agrumi e mare cristallino. Che bello, Muravera è una piccola località del sud-est della Sardegna, conosciuta per le sue coltivazioni di agrumi e per una costa che alterna spiagge infinite a tratti più selvaggi e solitari. La zona è perfetta per chi cerca una Sardegna senza folla, ma non vuole però rinunciare anche al mare cristallino. Spiagge come Ferasci, Cala Savigu e Porto Silixi sono tranquille anche nei mesi più affollati. Come si legge così, Franco? Silici? Porto Silici, ecco, sì, sono tranquille, ho detto Silixi, vabbè, Silici, ok, perfetto, sono tranquille anche nei mesi più affollati, come vi dicevo, imperdibile il tramonto sullo stagno di Colostrai, patria dei fenicotteri rosa, e una visita all'omonima spiaggia di sabbia scura. Il territorio è perfetto anche per gli amanti delle passeggiate nella natura e per assaggiare la cucina tradizionale di Sarrabus. Se ami poi il turismo lento, Muravera ti sorprenderà per la sua bellezza semplice e anche autentica. Eccolo qui, un altro di quei motivi che ci ha fatto davvero ballare, questo singolo del cantante portoricano Luis Fonsi. Eccolo qui, 2017, è stato un pezzo che poi praticamente è nato nel gennaio, ma poi si è portato sino all'estate a far ballare tantissimi di voi.
1: Tengo che bailar con...

Dai, informati un po', Franco, dai, quando senti questi ritmi, Franco, davvero non lo si può fermare, diventa incontenibile. Da Spassito è un singolo di questo cantante portoricano e lo ricordo che il singolo ha visto anche la collaborazione del rapper portoricano The Yankee. Sono state anche registrate diverse versioni di questo pezzo che ci ha davvero portato indietro nel tempo. Vi faccio fare un viaggio, per esempio, ad Arbus, Soli di Sardegna. Ma lo facciamo quando? Lo facciamo dopo? Ok, lo facciamo dopo, perfetto, eccolo qui un altro di quei successi, Al Serie delle SketchUp, è un singolo del gruppo musicale spagnolo La SketchUp, pubblicato nel maggio del 2002.

Ma chissà quanti di voi in questo momento hanno messo da parte un po' di seggioline, hanno fatto lo spazio magari in cucina, dove siete in questo momento a seguire le nostre web radio e vi siete messi a riballare questo motivo della SketchUp che era Asereye. Grazie, andiamo ad Arbus, dai Franco, siamo anche nel finale di questa prima puntata di Sole di Sardegna, è la porta d'ingresso al cuore della Costa Verde, dove paesaggi spettacolari segnano l'inizio di una Sardegna aspra e incontaminata. Spiagge con Scrivu, Piscinas e Portumaga mantengono il loro fascino selvaggio anche in piena estate, ed il mare turchese non ha nulla da invidiare ad altre mete più gettonate. Il territorio di Arbus è perfetto per chi ama grandi spazi aperti e la natura pura e il contatto autentico con l'isola. Tappa davvero questa di Arbus da non perdere se cercate una Sardegna vera. C'è anche Cardedu, il cuore silenzioso dell'Ogliastra, un altro punto davvero da prendere in considerazione. Nel cuore dell'Ogliastra, appunto, Cardedu è una meta davvero ideale per chi cerca una Sardegna autentica e lontana dalla folla. Le sue spiagge sono tra le più tranquille dell'isola, anche in alta stagione. Imperdibile la spiaggia di Museddu, sabbia fine, mare cristallino, e alle sue spalle c'è anche una piccola pineta dove trovare anche un po' di refrigerio. Insomma, piccoli sassolini colorati e mare dalle mille sfumature di azzurro ti aspettano. Invece poi nella marina di Cardedu, la spiaggia lunga e tranquilla, frequentata per lo più da gente del posto. Poi se passi da quelle parti potete fare un salto al pastificio Ru. Ecco, ve lo consigliamo per le merende sarde da portare in spiaggia, come sa cocoi prena, oppure ci sono anche sculurgione, sogliastrini fritti, che buoni. Dai, c'è un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, andiamo agli anni 90 quando si disputavano i mondiali di calcio qui in Italia. Parliamo proprio di un'estate italiana, colloquiamente conosciuto come Notti Magiche, quello che stiamo per ascoltare, neanche l'ultimo pezzo di questa prima puntata di Sole di Sardegna, è un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa è stata la canzone ufficiale del campionato del mondo 1990, svoltosi in Italia.

0: Grazie di cuore per questa prima puntata. Come sempre, attraverso i nostri mezzi tecnici riusciamo a vedervi davvero tutti. Siete sempre più numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. Io ho il tempo per salutare Franco, il mio regista e anche direttore di Radio Team 2000 Villa Urbana Music. Vi ricordo le repliche. Intanto lunedì andiamo in onda in diretta a mezzogiorno, mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece andiamo in onda alle 10 del mattino. Io sono Paolo Frau, grazie. Ci sarà una seconda puntata lunedì di Sole e di Sardegna, notizie e curiosità che riguardano la nostra isola in questa splendida estate. Fate i bravi, vi regaleremo altri successi lunedì. Grazie, bye bye, buona settimana a tutti.
1: Sono le 10:50.

Ma io non la voglio la disfida tra Guelfi e Ghibellini, tra gli abbronzati ascoltatori della Sardegna e i latticini della Svizzera. Ma comunque, vogliatevi bene voi di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo dalla Sardegna. No, dico, vogliatevi bene, non fate come Giorgia Meloni e Donald Trump, ma fate pace con Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera.

0: Profonda modernità e consapevolezza del fatto che non siamo soli nell'universo e grazie all'ultima rivelazione di Steven Spielberg con la pellicola Disclosure Day, la nostra redazione riceve quotidianamente segnalazioni di avvistamenti UFO o come vengono definiti oggi WAP, acronimo inglese di Fenomeno Aereo Non Identificato. Va da sé dunque che non ci crei più stupore leggere messaggi di questo tenore. Vendo UFO anno 2019, modello Area 51, 135.000 anni luce percorsi, 37 velocità. La retro ha un piccolo difetto, combustibile inesauribile, GPS di tutta la galassia incluso, trattative riservate.
1: Alberto De Gennaro presenta Remember.

Molti ascoltatori, incontrandomi per strada, chiedono la mia opinione sul tema più discusso a livello globale. E non si tratta delle guerre che infiammano il pianeta e neppure della crisi o delle malattie difficili da debellare. Vogliono sapere se io credo ai grigi, se esistono davvero. Ma la vera domanda è: uno che lavora gomito a gomito con Maurillo, detto l'insettoide, con il conte Max, alias il rettiliano, e con la regista Margherita, simile pleiadiana, come dubitare della possibile esistenza di altre forme di vita estranee alla Terra?

Sento che l'atmosfera si sta scaldando dopo i Rockets e le loro canzoni cosmiche come Future Game, brano composto nel 1982 e ispirato all'UFO Crash del 1947, detto anche Incidente di Roswell, Nuovo Messico. A proposito di New Mexico, lui non è alieno, ma è indubbiamente bravissimo.

Ma di che ci lamentiamo? Bella gente stralunata, abbiamo i visitatori dello spazio che incrementano con la loro presenza le risorse della rotondeggiante palla in cui viviamo. Se poi uno sta lì a spaccare il capello in due dicendo che loro non hanno fattezze umane, beh, o è un parrucchiere oppure un detrattore scettico sostenitore che al mondo esiste una sola razza, i trampiani.

La regista Margherita mi dice nel backstage: ma credere agli alieni è da pazzi, cioè immaginare omini filiformi, assessuati e di piccola statura non si può sentire. Se proprio dobbiamo crederci, almeno vediamoli, che so, in un'ottica nordica, alti, biondi, con lunghe chiome e fisicamente in possesso di tartaruga. Anch'io ce l'avevo la tartaruga. Poi è venuto a cena il collega Maurillo e ci siamo fatti un brodino, convinti dalle galline, un brodo di testuggine.

0: heart is saying no, no.
1: Milioni di persone, scettici o credenti, continuano a discutere ponendosi una domanda che rifiuta di scomparire, mantenendo un mistero irrisolto. Ma chi è quel conduttore radiofonico che attrae come un magnete, scioccando con una trasmissione che attira l'attenzione di giovani e boomer? Finalmente molti si sono avvicinati alla verità, sintonizzandosi su questa piattaforma radiofonica, e la gente ora, tra pettegolezzi e immaginazione selvaggia, ha capito che la loro ansia, lo stress, la tristezza si combattono con Remember. Tonight.

De Gennaro, ma chi te ci ha mannato oggi qui? Questi convenevoli del direttore artistico che entrando in studio ha cercato di portar via il microfono senza riuscirci, in quanto saldato con due bulloni all'asta che lo sostiene. E comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondergli. Carpe diem, direbbe un pescatore.

0: Dopo quella proposta estasiante di Christina Aguilera è giunto il momento di presentare una voce che non arriva da un'epoca, arriva da più lontano, e ascoltarla mette i brividi per la classe con la quale viene proposta, creando una vera magia avvenuta in Italia più di 45 anni fa, in un venerdì 27 giugno del 1980 a Milano, dove si tenne un suo concerto. Ricordate la moneta del vecchio conio? Il biglietto costava allora 4.500 lire per Bob Marley.
1: Remember la musica, wonder mazionale dei ricordi con Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ogni storia ha un inizio e una fine, ma certe canzoni sembrano create per perdurare nel tempo, anche se lei è scomparsa prematuramente. Sicuramente troppo presto, in quanto avrebbe potuto regalare ancora molte emozioni in musica. Amy Winehouse.

Ci sono canzoni che non raccontano solo una storia, motivi che non chiedono spazio, lo trovano da soli nel punto esatto in cui il cuore si sente compreso. Aretha Franklin.

Noi intellettuali sappiamo che è il magnesio a contribuire al normale metabolismo energetico che rafforza la funzione muscolare, soprattutto in estate. Ma vogliamo provare un'alternativa naturale al 100% per raggiungere l'obiettivo di rendervi oltremodo ancora più carichi, basato sul concetto che gli anni 80 non sono destinati a sparire, rimanendo immortali e carismatici. Lui è Gazebo.

Molti all'epoca lo chiamavano gazebo o gazebo. Se a casa vostra non avete in giardino un gazebo, ve lo abbiamo regalato noi in 4 minuti d'ascolto di uno dei suoi più celebri motivi. Ma il suono dell'estate legato ai ricordi ci invita all'esordio dei Pet Shop Boys al Festival Bar del 1987 all'Arena di Verona, acclamati con questa canzone alquanto easy.

Quando partono certe note, noi degli anni 70-90 le riconosciamo subito perché sono canzoni che hanno accompagnato la nostra storia e quella di intere generazioni. Momenti fatti di emozioni, hit internazionali e ricordi senza tempo di personaggi con alle spalle una carriera piena di successi.

Se si potesse di volta in volta ritornare indietro anche di poche ore, le nostre vite potrebbero riservare dei futuri diversi a seconda delle nostre scelte. Lo so, è una teoria affascinante da universi paralleli, però pensateci, è più facile conquistare una donna con un motivo di Lionel Richie oppure con Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses? Ditecelo!

Musica cruda, aggressiva e travolgente, quella sin qui proposta dal 1987, che ha definito l'hard rock da riff graffiante ed energia pura. Però, torno a rifarvi la domanda di poc'anzi: conquisterete il cuore di una lei con brani condivisi con chi amate che possano rendere un ricordo indimenticabile grazie a dei classici degli anni 80, oppure no?

0: Man at Work, gli uomini al lavoro dal 1981 con uno dei più grandi successi della formazione australiana e un classico pop rock con venature reggae, accompagnate da un tocco delicato di flauto percepito all'inizio del motivo sin qui ascoltato, dall'album Business as Usual. Ancora terra dei canguri ora e precisamente Brisbane con i The Saints di Security.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: Stai ascoltando Remember con Alberto De Gennaro.

Il viaggio musicale di oggi continua con un pit stop al 1977, quando un gruppo rock britannico diede il via ad una carriera che avrebbe segnato un'epoca grazie al virtuosismo di Mark e David Knopfler, i quali fondarono i Dire Straits, imponendosi in breve nel panorama musicale di quell'epoca.

Non ci sono restyling in pezzi di storia musicale che non ha bisogno di essere coverizzata, come nel caso della band sin qui proposta. Ma se c'è uno spazio itinerante dove è possibile scoprire artisti ed idee indipendenti e con canzoni create al fine di far confluire musica da salotto, perché allora non approfittare della formazione inglese degli Incognito, capaci di riarrangiare a modo loro i mitici Heart, Wind & Fire di That's the Way of the World?

Un sound arricchito dalle voci di Charlene Henderson e Maisa Luck, incluse nella formazione degli Incognito per rendere omaggio alla band di Maurice White e in particolare atta a rilassare tutti voi all'ascolto con un groove dal tipico sapore soul jazz che sicuramente ha creato un flashback di velato romanticismo.

Una delle canzoni più romantiche della KC, a differenza dei successi ballerini della band, quella del 1980, e sembra addentrarci in un clima di addio e di paura di perdere qualcuno d'amato. Per questo la richiesta era quella di restare, please don't go, per favore non andare. E infatti la musica parla di sensazioni trovate accanto ad una persona speciale. Heaven di Bryan Adams non a caso dice: amore, sei tutto ciò che desidero.

Fermiamo l'asticella dei ricordi con in mano un calendario gregoriano dell'epoca 1979 e una bionda Sheila B. Creava lei un ponte tra la discoteca americana ed europea prodotta da Bernard Edwards e Nile Rodgers, ovvero gli Chic, fluttuando tra fantasia cosmica e desiderio emotivo di Spacer, pezzo cantato da lei e coreografato con tre ballerini, i Devotion.

Forse non vi ho mai citato quel quanto mai oltraggioso outfit che tra gli anni 70 e 90 veniva mostrato dalla coreografia sbarcata anche in Italia attraverso l'eccentricità di chi assurse all'attenzione mediatica attraverso look stravaganti basati su eccessi glamour, ombretti sgargianti, sopracciglia definite, labbra disegnate e gote arrossate. Vi ricorda qualcuno? Un aiutino, Boy George, l'uomo dal make-up di stile androgino.

Il nostro viaggio da pirati attraversando gli oceani delle narrazioni discografiche dedicate ai decenni 70-90 continua nella splendida cornice radiofonica di questa emittente. E se anche voi ora, come me, silenziate il rumore di ciò che vi circonda, indossando un paio di cuffie, alzate il volume e godetevi il ridondante ritmo del retro anni 90.

Era l'Europop direttamente dalla Svezia, Göteborg, con il terzetto Ace of Base, e qui era racchiuso il sound di Life is a Flower, che rese popolare il motivo, ma non il solo, con oltre 50 milioni di copie vendute e 3 candidature ai Grammy Awards.

L'onda sonora continua in quella voragine di decadi trattate da remember, ad inghiottire generi, cantanti e band, e dopo le Spice Girls noi scivoliamo a ritroso e in un istante tutto cambia. L'atmosfera diventa rarefatta e le prossime armonie sonore sono quelle di uno spartito dei Chicago.

Scorreva l'anno 1990 e in quello spazio temporale scoprimmo tutti una canzone talmente fluida che ci faceva venire la voglia di ballare appena partiva la prima nota. Peccato che nel suo percorso artistico non ci sia stata continuità, poiché il 4 maggio del 2021, all'età di soli 59 anni, una grave malattia ne decretò la morte. Noi lo ricordiamo come musicista, modello e cantante, lanciato nello Star System da Madonna, Nick Kamen. I

Nel virtuale jukebox della memoria compio di tanto in tanto una scelta personale, in qualche modo autoritaria. Selezionando una proposta al di fuori da quella scaletta redazionale visionata dal nostro direttore artistico. Insomma, una sorta di giorno dell'indipendenza. Ecco una voce che, come una lama tagliente, entra nei pergugi dei vostri padiglioni acustici attraverso un'impercettibile domanda: perché? Annie Lennox, why?

Del pop e musa ispiratrice di intuizioni artistiche del suo compagno di cordata Dave Stewart, ovvero il duo scozzese Eurythmics, lungo le tappe fondamentali di una carriera evolutiva iniziata nel 1980, ma oggi ascoltata con il primo singolo da solista pubblicato nel 1992 da Annie Lennox.

In questo parterre di pregiatissimi autori non poteva certo mancare la potenzialità e il dinamismo di un quattordicesimo album in studio a cura dei Genesis e ultimo con la presenza di Phil Collins in formazione. E così We Can Dance è entrato a far parte della nostra scaletta.

Nella magica atmosfera londinese, le sfumature della prossima selezione ci avvicinano alla sequenza finale che ci porterà ad una pausa brevissima, poiché Remember si riascolterà in replica su numerose emittenti che vi segnalo come sempre sul mio profilo Facebook. L'importante è seguirlo.

come vi ho detto prima, che ne dite? Stabiliamo un contatto anche la prossima settimana? Se l'intreccio artistico della playlist è risultato di vostro gradimento, apriremo le porte al pubblico alla stessa ora tra 7 giorni, consacrando i grandi big internazionali pronti a regalarci nuove emozioni attraverso la loro discografia. Ora però è il momento di volare in redazione a preparare una nuova avventura sulla scala delle 7 note. In redazione hanno contribuito alla performance la regista Margherita, il creatore della playlist Conte Max, l'autore Maurillo e la voce narrante di Alberto De Gennaro. Oh, mi raccomando, andate piano nel viaggio verso le località turistiche, ma non lesinate con il volume dei suoni.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci sono...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You.

cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, I Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Gum. Medusa, esclusiva.

Numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart, tutte danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fatelist con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che ci

No More Moin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Moin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rex, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato, Disco Flashback.
1: Disco

Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle.

riusciremo i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate.

streaming di nostra chart ne abbiamo altre due. Altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nuray. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva. Exclusive Dance Chart. La tua casa.

l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Limpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Toby Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3. Sorry papi.

magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli di tali estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri. Tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier, hai

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli di tali estate anche Emma e Fabri Fibra. Anti

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile ai più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta. Quindi

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità i più belli! La grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità i più belli.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Saif. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: la domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accapponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Mio Corio Aficionados, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo dell'estate. E

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

Dai dai, let's go, che c'è Francia-Marocco in diretta per questi quarti di finale della Coppa dei Campioni. Quale coppa? La Coppa del Mondo, che poi alla fine chi vince è un campione, quindi Coppa Mondiale dei Campioni, ecco, mi piace così. Stasera c'è questa partitazza che stanno facendo in diretta anche sulla Rai Nazionale e dicono nei italiani, poi c'è anche Rai International, quindi tanti altri canali, tante TV straniere collegate per questa grande partita tra la Francia e il Marocco, quindi un partitone e dai dai unisce proprio queste sonorità, no? Questo momento globale di sport, l'energia di Shakira, il rap fortissimo di Burna Boy per questa celebrazione del calcio, della cultura e dell'unità. Super hit per questo mondiale di calcio 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico, il Canada, tre conti, cioè veramente abbiamo assistito a un mondiale fino adesso. Vi è piaciuto? Beh, ne siamo contenti se tutto è andato bene, perché del resto poi il calcio piace, con tutte le critiche, ma quello, quell'altro, però poi sei lì a guardarti tutte le partite come questa di stasera tra Francia e Marocco. Gran bella partita. E ci collegheremo più tardi con Giovanni Sacco anche per sapere come sta andando, ecco, in tempo reale tutte le informazioni per chi non la sta guardando, magari in viaggio, non sta ascoltando altra informazione calcistica. Ma non siamo qui stasera per parlare di calcio. No. A Wolf DJ in genere apriamo dei sondaggi, non so, ad esempio, ecco, volevo parlare di cosa accade al vostro paese durante l'estate, se c'è questa festa dove vi sentite proprio in prima persona partecipi, ecco, quale sagra fanno, qual è questa grande bella occasione, siete cantanti, andate lì, cantate sul palco, cosa accade vicino casa vostra che vi piace così tanto ogni anno d'estate, ecco, raccontateci tutto quello che volete, anche se state andando a una festa, al 351 7020 001 di Wolf DJ. Un po' questo quello che vi chiediamo stasera per stare insieme e condividere anche il vostro pensiero. Questo è Wolf DJ, vi ho salutato? Io sono semplicemente Max Martinale. No, giusto per mettere le cose in chiaro, l'ho detto prima? No, me lo chiedo tra me.

0: Wall DJ, Giovanni, ma allora la mamma com'è andata? Tutto bene? Sei uscito dall'ospedale? Cioè, stasera è caduta la mamma di Joe. E quindi, no, però tutto bene, stanno rientrando a casa e siamo felicissimi di questo. Joe, un bacio alla tua mamma. Mua! Bella signora, brava la signora. No, perché deve farci anche le polpette, signora, mi raccomando, ecco. No, perché verremo con Joe a consumare tutte quelle sue prelibatezze. Maria Rosa, ben trovata. Wolf, ciao Vincenzo, ciao Andrea, buonasera comandante, ben trovato anche a lei. Allora, andiamo un po' a sentire qualche vocale che è già arrivato al 351 7020 001 di Wolf DJ. Vi stiamo chiedendo qual è questo evento che vi piace d'estate sotto casa, al vostro paese, perché è tutto legato anche alla canzone della Brancale di Delia. Al vostro paese cosa accade d'estate che vi piace così tanto e vi rende protagonisti? Giusto per saperlo. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che belle le sagre, quelle sagre di paese, belle, che un po' stanno scomparendo, le feste patronali con la processione e con il cibo di strada. E è una cosa che un po' mi manca, eh. Io da bambino, soprattutto durante la primavera, a maggio, quando al paese dei miei genitori si festeggiava Santa Maria di Merino, si faceva il viaggio appunto per le festività con la processione, il cibo di strada e quant'altro. E poi ci sono le sagre, quelle diciamo un po' più di nicchia, quelle che si svolgono soprattutto d'estate, no? La sagra, che so, della salsiccia col finocchietto selvatico, la sagra dell'asparago, la sagra del carciofo, la sagra dello stocco, chi più ne metta, che sono delle belle occasioni anche lì per farsi un giro, per andare a mangiare qualcosa, magari anche col caldo, facendosi pizzicare tutta la sera dalle zanzare, tipiche appunto delle sagre. Ma vuoi mettere, stare un po' in compagnia all'aperto e mangiare magari insieme ad altri commensali e fare due chiacchiere davanti a una buona birra, un buon boccale di vino.
0: Bravo, Andrea.
1: Io adoro le sagre, sì, le adoro tutte, quando posso ci vado ovviamente, e ribadisco, non è tanto per il cibo, perché poi talvolta lascia anche un po' a desiderare, sappiamo, no, il cibo fatto frettolosamente per strada, però è proprio il contesto che mi piace. E viva le sagre!
0: E viva le sagre, viva il nostro live che praticamente ci vede qui in questa baia di Tropea in Calabria per questa serata di Wolf DJ in diretta su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, 351 7020 001, numero di Wolf DJ.

0: Ciao!
1: Ma come fai già a putare la prossima marca?
0: Presto! Mimmo! Ciao Mimmo! A proposito, una festa che ogni anno ricordiamo, la festa una sagra importante. È proprio quella della patata, sì, uno degli appuntamenti più attesi proprio dell'estate, che dal 1982 celebra gusto e convivialità. Quindi negli ultimi anni la manifestazione ha assunto questa veste di street food. Ah, ma dov'è questa festa? Beh, ve lo diciamo subito. Si trova in Calabria, Decollatura, la festa della patata. Oh, una patata fatta in tutte le salse. E voi come ve la preparate questa patata? Raccontatecelo anche voi, se magari avete sotto casa questa bella sagra della patonza. No, la patonza era quella di Baby Kate. No, di Elettra Lamborghini. Sì, sì, lei parla sempre così. Patonza, patonza. Questo disco è davvero una bomba, una bomba. E allora, buonasera Ladini, buonasera la Maria Rosa, buonasera a Brontolone. Ciao ragazzi del cast, ben trovati. Tante rubriche, a proposito, da leggere come sempre, insomma, i libri. Un pezzo anche di musica emergente di un certo spessore questa sera. E poi buonasera anche ai nostri amici che ci ascoltano da ovunque, da qualsiasi posto che ovunque ci sia anche una connessione, non solo in FM su DAB. Ecco, grazie davvero per stare con noi su questa radio che scegliete sempre e comunque, e la cosa ci fa molto piacere se diventa ancora più maniacale il giovedì.

0: Cioè, come funziona il tuca tuca Macarena? Vediamo un po' le mani. Allora, lei che le mette addosso a lui e lui che... Cioè, praticamente tutto a ritmo di musica, no? È uno spremi... cioè, un tocco, è un tocca... cioè, un contatto, ecco, diciamo che è un contatto. Poi, se dipende dal contatto, tu puoi fare tuca, tuca... oppure Maca, oppure Rena, capisci? Ecco, bisogna poi capire il tasto, ecco, il tasto dove viene proprio premuto. Sì, esatto, fate voi e poi scegliete voi tutto quello che volete. L'importante è che anche voi facciate tuca tuca Macarena, come canta la bravissima, non altissima, simpaticissima, carinissima Baby K. Oh, estate 2026 con Baby K, mi piace. Mi piace soprattutto che voi stiate inviando i messaggi. Ecco, questo è importante, sapere sta sagra di paese, questo momento dove vi divertite di brutto, dove veramente vi sentite ancora più protagonisti. Pronto?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto.
0: Ciao.
1: Allora, io vivendo al nord da qualche anno, ovviamente le sagre sono un pelo diverse, le feste sono un pelo diverse rispetto al sud. Abitando a Vigevano, qui c'è un evento particolare che si tiene praticamente i primi di settembre e si chiama il Berluch, che sarebbe praticamente l'opportunità di bruciare il carro con il diavolo di sopra, perché è un evento propiziatorio, avviene a settembre ma si portano avanti per dicembre sostanzialmente, ed è come buon inizio rispetto al nuovo anno. Un saluto a te Max, una buona giornata e buona diretta.
0: Grazie per la giornata, grazie per la serata. E mi raccomando, voi insomma cercate di inviarci le vostre curiosità, sagre, feste. Elettra!

0: Bam bam, bambina.
1: Ehi, hey Jack, hai sentito Wolf DJ? Il lupo te le suona, te le suona.
2: Il lupo te le suona, come te le suona? Ma le suonate anche voi, perché siete voi a fare poi i protagonisti di Wolf DJ. Comandante, dove siete? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, è festa del paese. È adesso che mi fai pensare, la prossima settimana a Venezia c'è la festa proprio
2: del Rione,
3: di Venezia, dei veneziani. Ce ne sono diversi. D'inverno c'è la festa della salute, il 21 novembre si va a ringraziare la Madonna della Salute per la guarigione da una delle tante epidemie e pandemie che colpivano la Repubblica di Venezia, perché tu sai che poi arrivavano le malattie, arrivavano con le navi. Veneziani erano grandi navigatori e vabbè, ma la festa vera è quella del Redentore, il terzo sabato di luglio.
2: Cosa accade? Cosa accade, comandante?
3: Ed è una festa dove ci si prepara in barca, in laguna, con gli addobbi, e si mangiano i piatti tipici di quel giorno, che sono i bigoli in salsa, che è una pasta fatta con un sugo fatto con le acciughe, le cipolle, molto molto buona. Sarde in saor, sono sarde sempre in saor, con le cipolle, che si conserva bene, e tanta tanta musica e allegria. Ricordo nel 1989 la festa del Redentore, per iniziare a mezzanotte, diciamo, con i fuochi d'artificio, e quel giorno iniziarono subito dopo il concerto dei Pink Floyd.
2: Wow,
3: quindi il Redentore è una
2: evento.
3: Festa che per noi veneziani vuol dire tanto.
2: È vero. Grazie, grazie comandante da Venezia. Io invece volevo segnalarvi, a parte che c'è un calcio di rigore per la Francia, ecco, sì, calcio di rigore per la Francia, se l'è procurato un Mbappé e lo va a tirare lui, quindi questione di attimi vi informerò io in tempo reale come se è entrato in porta, ha fatto il gol la Francia. Tra poco, invece a Vibo Valentia Marina in Calabria oggi è arrivata questa mattina la Windsurf, il veliero da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Windstar Cruises. E la nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d'appoggio. Un veliero che ha incantato residenti e passanti grazie a questa maestosità di una stazza di oltre 15.000 tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi, e non vi, cioè 300 passeggeri, e non vi dico di notte adesso in questo momento che quadro che rappresenta in mezzo al mare veramente sto veliero. Nel frattempo si sta prestando a tirare il calcio di rigore Mbappé, Francia contro Marocco, siamo al 26esimo del primo tempo, non guarda il portiere, si sta concentrando, guarda la tribuna, però mi raccomando, inquadra la porta, aspettate un attimo che vi dico se segna. Deschamps lo guarda un po' turbato, dice: ma questo la vede la porta? L'arbitro forse fischia, forse no, cioè, è successo qualcosa, non lo fanno tirare, rigore? Vediamo un po', è successo qualcosa, vediamo un po', forse si decidono, l'arbitro, sì, ok, puoi andare a tirare. Sta prendendo la rincorsa Mbappé. Ecco, Francia-Marocco ancora stanno sullo 0-0. Il check è finito, ancora parte o non parte sto rigore? Ma è incredibile, sembrano le barzellette. Le barzellette, ragazzi. Vediamo un po' se riesce. Tornato indietro di nuovo, ecco, adesso prende la rincorsa per la terza volta. Vediamo un po' se riesce a partire per... Oh, vediamo, Mbappé contro il portiere del Marocco. Parata! La parata, il portiere, ve l'ho detto. Insomma, è sempre così. Se non segni, è inutile dire... la gatta, non puoi dire che ce l'hai nel sacco finché non l'hai presa. È così. Insomma, ancora Francia-Marocco 0-0. Mbappé si mangia un rigore. Ci sono...

Salutiamo gli amici di Grosseto, gli amici della Toscana, gli amici dalla Puglia, dalla Basilicata. Saluti agli amici di Orbassano che ci stanno ascoltando. Un grande abbraccio agli amici dalla Liguria, da Milano e ancora tutta la Sardegna. Saluti agli amici della Costa Smeralda. Urru, ma che fai stasera? Stai facendo l'investigatore per vedere se ci sono tutta la squadra al completo di Wolf? No, perché l'energia, lo sai, l'energia di Wolf è quella che ci piace.

0: E poi.
1: Che bello le sagre, mi ricordano tante cose divertenti di tanti anni fa. Io al mio paese c'era una sagra che c'è ancora del pesce e veniva cucinato un pesce straordinario perché pescato localmente, proposto ai tanti turisti che sono da queste parti. Che bei ricordi legati a quella festa, le prime fidanzatine, qualche approccio a servire ai tavoli durato poco. Però l'aspetto ancora quest'anno sempre con grande voglia di tornarci, almeno una volta ci torno, magari a cena, assaggiare due cose sempre buone come allora. È la sagra del pesce che mi ricorda davvero tanto, tante fidanzatine, ma anche le presentazioni dei miei primi spettacoli dal vivo, sfilate di moda alla sfilata del pesce, alla sagra del pesce. Che meraviglia, grazie di avermi risvegliato questo ricordo particolare.
0: Ma grazie
1: e
0: a
1: viva
0: voi.
1: Le sagre.
0: Grazie, che viva le sagre, la sagra della Patonza che ci spiegheranno qual è. Però al mio paese ci andiamo con loro, con la Brancale, con Levante, con Delia, perché il proprio paese è il proprio paese. Non c'è paese più bello del tuo paese, del nostro paese. Lo cantano loro al mio paese. Questo è Wolf DJ.

0: Dolcevita, quella
1: ciao
0: che era. Ciao, ciao, come stai? Pronto?
1: Sì. Io sono Dolcevita.
0: Ciao, Dolcevita. Ciao.
1: E iniziamo questa bellissima estate 2026.
0: Brava.
1: Con una bella sagra qui a Firenze,
0: wow,
1: qui in Toscana, che è la sagra del cinghiale.
0: Il cinghiale.
1: Buona estate a tutti, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Tutti a Firenze, dai, arriviamo per la sagra del cinghiale, perché comunque va mangiato. A me non piace, però per solidarietà potrei anche fare un piccolo sforzo. Ma invece facciamo una cosa, fate le valigie, perché no, metteteci dentro dei costumini, perché voglio portarvi in un posto fantastico della Sardegna. Sì, venite con noi? Dai, andiamo. Un tuffo da quale scoglio? Quello piccolo, lo scoglietto? Oppure scegliete quello grande? Come si chiama quello? Lo scoglio grande si chiama... Oh, alghe!

0: pensiero, perché si ballerà questa canzone con un rifacimento particolare che appartiene proprio alla Zio Peter, a KJ Freak, alla featuring di Simo Lu, Alghero, super hit di qualche anno fa che appartiene. Ciao Giuni. Alghero comunque è una delle città della costa nord-occidentale della Sardegna. Ecco, è circondata da antiche mura, nota per il suo centro storico e lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Poi, se volete, possiamo andare a cercare anche lui, che arriva così all'improvviso, Giovanni Sacco, per andare ad Alghero. Tu c'hai già la valigia pronta, Giovanni? Andiamo ad Alghero? Giovanni?
1: Io proprio non è che vengo da...
0: Dimmi.
1: Alghero, caro amico, vengo da un itinerario meno affascinante, però assolutamente vorrei andare io, certo.
0: No, so che hai passato un pomeriggio un po' così, però insomma è andata bene, dai, la mammina sta bene, tutto a posto?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che con 4 punti avremmo portato a casa una piccola macchinetta, e ne hanno dato solo 2 in testa. Mi permetto di scherzare, perché poi alla fine, quando le cose vanno bene, è anche utile fare un pochettino di ironia. Però niente, una piccola caduta, un piccolo incidente domestico, tutto risolto, e quindi mi sentivo in dovere di salutarti e di salutare tutti gli amici di Wolf DJ.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, ma ti sentiamo da quell'imbuto famosissimo, ma sei col viva voce?
1: Sì, sono dall'ambulatorio ancora, sì.
0: Ecco, no, perché sei tra l'imbuto e il cesso praticamente, beh, proprio annegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però,
1: sì.
0: Ecco, dimmi.
1: Se riesco eventualmente più tardi, ti faccio un paio di telefonate, così riusciamo a parlare.
0: Dai, va bene. Giovanni, siamo contenti che tutto è andato bene, la mamma è a casa e tu sei a posto, giusto?
1: Grazie, caro. Io esco dall'imbuto e cerco di venire più fresco di prima. Ciao, caro.
0: E rientra, dai, che ti vogliamo bene, ti vogliamo qui a Wolf. Grazie a Giovanni Sacco. Tra poco con le informazioni sulla partita Francia-Marocco che si sta svolgendo proprio in questo momento. Siamo al 42esimo del primo tempo, risultato 0-0. Ricordiamo che Mbappé per la Francia si è mangiato un calcio di rigore. Pronto? Sono qua.
2: Ti va un giro di birra?
0: Va bene, dai.
2: Andiamo da Jack.
0: Un po' di rosso, magari, è un chiantino.

Che pezzo, che pezzo, che pezzo, che pezzo, pezzone. Questo è Wall DJ con Max Martinelli il giovedì sera.

0: Silvia, dove sei? Silvia, on my day. Silvia, dove sei?
1: On my day, ragazzi. Ciao. Pensandoci e lasciando perdere i soldi, quali sono i piaceri della vita?
0: Quali sono?
1: Il sesso o il cibo. O anche le due cose insieme.
0: Ma come
1: no? In Giappone c'è una pratica chiamata Niotaimori e prevede di mangiare sushi direttamente sul corpo nudo di una donna.
0: Wow.
1: Che ne pensi, Brontolo?
2: Ma è consentito poi leccare il piatto oppure no?
1: No, lì è tutto molto figurativo. In Occidente lo chiamiamo sitofilia. La psicanalisi dice che l'impulso sessuale è strettamente legato a quello della sopravvivenza. Mangiare e amarsi praticamente nascono insieme. E pensiamo ai neonati. Freud diceva che la bocca è la prima zona erogena. Il latte materno soddisfa sia la fame che l'affetto.
2: E infatti, crescendo, da adulti siamo passati dal biberon al fiasco di Chianti.
1: Oh, su via, è un argomento serio. Ad esempio, se nell'infanzia questo primo legame con la madre si inceppa, possono crearsi dei problemi nei confronti del cibo, come ad esempio l'anoressia, dove rifiutare il cibo equivale anche a rifiutare inconsciamente una madre soffocante. Poi va detto che uomini e donne vivono anche in modo opposto il rapporto fra sesso e cibo.
2: Sento che stai per raccontarci qualche perla di saggezza.
1: Ci sono statistiche che dicono che le donne sono più concentrate sull'aspetto del corpo, della dieta, ecco, e vorrebbero dimagrire. E quante ne conosci che vogliono ingrassare? Gli uomini invece sono ossessionati dall'altro aspetto, da quello del sesso, e vorrebbero, aumentare le dimensioni di quella parte lì.
2: Ma mica tutti. Io ho delle belle misure.
0: Bravo, pronto.
1: Bene, e poi ci sono gli alimenti che dovrebbero accendere la passione. Ostriche, champagne, cioccolato. Ma chissà chi li ha individuati, perché la scienza riconosce questi effetti afrodisiaci al peperoncino, che è un vasodilatatore e quindi sarebbe l'unico vero afrodisiaco. Non è il cibo di per sé stesso, ma è l'immaginario erotico. Addirittura cucinare insieme, le cooking therapy, pare che risveglino i sensi.
2: La mia ultima cooking therapy è finita con un principio di incendio e a letto senza cena. Trovi che sia eccitante?
1: Ma solo perché ti manca la poesia. Dobbiamo recuperare il tempo e l'incontro. Linguaggio dell'amore. Baciarsi fa bene ed è pure una ginnastica dolce. Con un bacio di 60 secondi si bruciano ben 26 calorie e senza gli effetti collaterali della Nutella. Allora, che dici? Andiamo a bruciare un po' di calorie.
2: Silvia, ci starebbe bene il mio solito scopone scientifico. Ma ho saputo che a Roma esiste l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica per curare queste manie.
1: E quindi vuoi che ci andiamo insieme per fare terapia di coppia?
2: No, ci vado da solo a chiedere se hanno un formato di bacio che consuma le lasagne della sera prima.
1: Ciao, Alfini!
0: Grandi,
1: oh my day, ragazzi, forse è meglio che giochiamo a carte.
0: Oh my day, con Silvia Dini, con Brontolone. Questa tecnica mi piace, ragazzi, mi piace!

ad affrontare una bella serata, siete già in giro e vi state divertendo ascoltando anche la radio, ne siamo davvero ma più che contenti. Vi informiamo anche sulle prime 5 posizioni più shazamate della settimana. La numero 5 di Fred De Palma, Anita e Miss Kill, La Testa Gira. In quarta Gianna Adler e la featuring di 54 Ultra per Tall To You. Karol G e Manu Chao con Vaiando Per Il Mondo sono in terza. In seconda Angelina Mango e Canto D'Amore con la featuring di Marco Mengoni. Numero 1 per Ugel, Imale Angel, gli Ultranate per Moving To The Sun, canzone più shazammata della settimana. Qualcuno ci ama, qualcuno ci desidera e noi ne siamo davvero contenti. No, dico in generale, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ti ama. Oh, e la vita è così, è piena d'amore. Gigi Dag e la Marquez.

0: Angela ci ascolta da Roma. Ciao Angela. Maria Rosa, ben trovata ancora. La Silviona, Andrea da Catania. Ciao Leo da Palermo, che bello sapere che ci siete, siete sempre tanti. Siamo qui. More music.
1: Solita roba da numeri uno.
0: Ma ti raggiungerò, te l'ho promesso che verrò. Palermo mi piace tanto. Giuro, un bel passaggio da Palermo ci vuole.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il giovedì sera in diretta c'è Wolf DJ. E arriva anche un bel pensiero della serata qui a Wolf. Ah, tra poco ci collegheremo con Vito Gadaleto, che presenta questo libro bellissimo. Sapete che a Wolf parliamo anche di libri. Libro che si chiama, è proprio il nome del libro, è Il Segreto. L'avete capito, no? Quindi Il Segreto sui bookstore, potete andarlo a cercare. Ne parleremo proprio con Vito Gadaleto, lo scrittore che ha proprio rifinito questo libro che è proprio già al telefono, è incredibile. Vediamo un po'. Pronto? Siamo in diretta, Riccardo, pronto? C'è Vito? Vito, pronto?
2: Sì.
1: C'è Vito? Vito Gadaleto al telefono?
2: Sono Vito Gadaleto, buonasera.
1: Cavalier Vito, buonasera, ben trovato Wolf DJ. Senti, allora Vito, ma questo libro, Il Segreto, dai, parlaci un po' di questo segreto, l'importanza del segreto, cosa c'è in questo segreto?
2: Ma il segreto è la vita di ognuno di noi porta un segreto e io l'ho riportato in un libro.
1: E quindi l'importanza proprio di averlo, questo segreto, che morirà con noi il segreto, no? Sarà un segreto così profondo.
2: No, non deve morire con noi, lo dobbiamo conoscere questo segreto, è importante conoscerlo.
1: È importante conoscerlo il segreto, perché nessuno si fa i fatti suoi alla fine, quindi ognuno vuole sapere i segreti degli altri, caro Vito.
2: No, non è tanto quello, è conoscere se stessi è la cosa più importante per noi tutti quanti. Quindi, allora il segreto diventa importante per sapere qual è la nostra vita.
1: Quindi diciamo che il segreto di ognuno di noi va scoperto per capire qual è il nostro segreto.
2: Per capire il nostro segreto, per capire anche il senso della vita.
1: Esatto, quindi vi invitiamo a comprare questo libro di Vito Gadaleto, lo cercate su tutti i bookstore, Il Segreto, ed è un messaggio davvero importante. Come stanno andando le vendite? Sei contento di questa realizzazione? Un libro che hai scritto in quanto tempo?
2: Ma diciamo in 2 mesi è nato questo progetto. Ambientato a Caserta nel 1919, appena subito dopo la fine della prima guerra mondiale.
1: Wow, una bella storia. Quindi uno ci si mette e si concentra su questo libro, Il Segreto.
2: È la storia di un ragazzo che praticamente, quando torna a casa, scopre che la spagnola sta distruggendo tutto quanto l'ambiente familiare. E allora si trova con il fratello a fronteggiare il disastro praticamente.
1: Certo, voglio dire, un bel libro veramente, che devi metterti lì proprio a viaggiare con questa bellissima opera di Vito Gadaleto. Vito, dove siete? Cosa state facendo in questo momento?
2: Ma stavamo parlando con Riccardo,
1: salutiamo Riccardo Vello, grande amico di Wolf DJ. Senti, noi ti lasciamo con un pensiero. Sì, stasera il nostro sondaggio era, a parte conoscere il tuo libro, Il Segreto e tutto, ma una sagra, una festa che vi piace tanto, che si fa lì in zona, da quelle parti in Toscana, qual è?
2: No, guarda, più che in Toscana, la sagra veramente bella è quella di Ponticelli Sabino, a metà strada tra Rieti e Roma.
1: Bene, cosa si fa in questa festa, in questa sagra?
2: Ma diciamo è una sagra, è la sagra dei maccheroni.
1: È la sagra dei maccheroni, buoni,
2: buonissimi. Dici, guarda, farò dei maccheroni favolosi, ti invito a venire perché, a parte il fatto che il paese, tutta la Sabina è meravigliosa, tutta la Sabina.
1: Allora
2: però Ponticelli ha un qualche cosa in più.
1: Quindi Ponticelli, sagra del maccarone, quando è che accade questo evento?
2: È l'ultima settimana di luglio praticamente.
1: Ah, ok, quindi è fresca, quindi dobbiamo segnarla. Sì, ultima settimana, la sagra del maccarone lì dalle parti di Rieti.
2: Ti aspetto, Max,
1: grazie,
2: ti aspetto tanto.
1: Grazie Vito, compriamo tutti il tuo
2: grazie
1: libro,
2: te,
1: Il Segreto, buona serata, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao, salutami Riccardo Vello. Arriva Saif, questa è Buona Domenica, allegria, allegria, gentili ascoltatori.

Saif, buona domenica qui a Wolf DJ. Oh, sono le 23:07 minuti in Italia. Salutiamo gli amici delle Canarie, un'ora indietro. Poi anche quelli del Brasile sono 6-7 ore indietro. Quelli del Canada, del Messico. Ricordiamo che comunque siamo qui in diretta dagli studios di Tropea al mare. Volete venire? Beh, facile, dai, prendete l'aereo, scendete giù a Lamezia e non se ne parla più. Ah, volete farla più lunga? Andate giù? Andate più giù? No, dico, come volete, comunque ci si arriva facilmente, ecco. Tempo di un bagno, due fileia con un po' di nduja, un po' piccantuccia, un po' di carne di maiale fresca, cucinata ben benino. E poi qualcos'altro? No, non so, un gelato, un buon gelato di P, ho capito, sì, ma... Salvatore Cultrera, un abbraccio a tutte le isole Canarie, grandi, grandi, grandi, grazie per questo grande appoggio che date, che offrite a Wolf DJ, ma grazie a tutti gli editori che credono sempre e comunque in questo progetto. A proposito, ci scrive proprio Giulia da Palermo e ci dice: Max, volevo segnalarti che a Palermo dal 6 al 12 luglio c'è questa 21esima edizione del Sole Luna Doc Film Festival, un festival internazionale dedicato al cinema del reale che torna tra la Gem e Palazzo Branciforte. Una settimana di documentari, incontri, eventi a ingresso gratuito, e in programma ci sono film in concorso e fuori concorso, focus tematici, presentazioni, laboratori, appuntamenti dedicati al dialogo tra culture e diritti alla memoria, insomma di tante cose che appartengono poi al cinema. Film in concorso saranno disponibili anche online per 48 ore dopo la proiezione. Il festival si chiuderà il 12 luglio. Grazie davvero per le vostre info, ma vi ricordo di mandarci un vocale e parlarci soprattutto delle sagre del vostro paese, se ancora esistono, perché vogliamo sapere, siamo curiosi. Non lo so quando è la sagra della Patonza, guardate, io so quella della patata, adesso scrivo sagra della Patonza, vediamo che esce fuori, ma sicuramente niente, perché non esiste sta sagra, non esiste, è una sagra della potenza, non ho detto potenza, ho detto Patonza, ma mannaggia l'intelligenza, ma roba da me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Wolf DJ.
2: Oh my dear, ragazzi, vi parlo di un rimedio antico che è tornato in auge. Avete presente quel senso di pesantezza post pranzo che fa desiderare di stendersi un attimo a fare un pisolino sul divano e che poi tanto se hai fatto il pisolino quando ti rialzi stai ancora peggio? Ecco, altro che divano, c'è un rimedio che ci dicevano già i nonni, ma oggi è anche scientificamente provato e ha un nome che non ci dimenticheremo facilmente. Si chiama Fart Walk, per dirla in italiano la peto passeggiata. Sì, abbiamo capito bene, pare che camminare un po' dopo i pasti, magari anche una decina di minuti se si riesce, faccia un gran bene, specialmente però se mentre camminiamo facciamo le puzzette, perché il movimento leggero del passeggiare stimola la peristalsi, cioè i movimenti naturali dell'intestino, e al nostro corpo capita di tutto in quei pochi minuti. Intanto, vabbè, liberiamo l'addome dei gas e dell'aria in eccesso, digeriamo meglio perché si accelera il transito intestinale senza sforzo e regoliamo pure la glicemia, perché i nostri muscoli attivi consumano, pare, il glucosio post pasto. Ascoltiamolo il nostro corpo: se tratteniamo i gas poi ci viene il nervoso, ci sentiamo gonfi e a volte rischiamo delle brutte figure. Quindi, dopo mangiato, il consiglio del medico è quello di uscire a fare due passi. Io intravedo solo un effetto collaterale: la socializzazione non viene agevolata tantissimo da questa pratica. Quindi, se mi incontrate nel primo pomeriggio,
3: scappiamo,
2: non avvicinatevi, no. Ci salutiamo con la manina da lontano e magari poi ci diamo appuntamento un'altra volta.
3: Bene,
2: ciao Wolfini,
3: grazie,
2: buona passeggiata.
3: Sempre simpatica, sempre simpatica. Comunque, qualcuno, a parte tutta sta situazione di profumi vari, beh, mi segnalavano effettivamente che no, ma io ricordavo poi che c'è stata qualche altra serata che dove abbiamo trattato proprio la sagra della patonza. In effetti è uscita fuori. Ecco, questo è un dato di fatto. In effetti, cari ascoltatori, beh, dovete sapere che la sagra della patonza è una denominazione scherzosa e colloquiale attribuita talvolta ad eventi enogastronomici locali della Riviera Ligure. Ecco, Dini, sempre lì e sempre nella tua zona tutto. In particolare nell'entroterra di Imperia. Beh, se ti trovi in quella zona puoi scoprire comunque altre feste e sagre locali consultando il calendario Le Terre del Ponente Ligure. Invece, molto collegata al fatto del nome patonza, beh, qual è questa sagra? Ne abbiamo parlato prima. La sagra della patata, avete capito? Quindi patonza, patata, ci sta. Con un bel vento d'estate e un buon vino rosso, beh, a quel punto il cocktail è servito. Vi passo Marvin, c'è vento d'estate.

0: il giovedì sera in diretta.
1: Max Marinali per voi, signori e signori, c'è la musica di Wolf il giovedì che sì, vi invita ad alzare il volume e a stare con noi. C'è una linea telefonica, WhatsApp 351 7020 001. Protagonisti solo voi con i vostri pensieri, opere, tutto quello che vi piace.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram libri.daleggere.

0: Ha segnato la Francia 1-0 sul Marocco. Credo sia stato proprio Mbappé che in questo momento è stato steso. Proprio vediamo un po'. Bel fallo che gli ha fatto. Phil Collins to us. Ciao!
1: Ciao! Oh,
0: come va?
1: Io non sopporto il caldo.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Lo so.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali.
2: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, Wolf DJ. Allora, cari amici, cari ascoltatori, le 23:27 è tutto dal vivo. Io sono Max Martinelli. Mi trovate anche sui social, Max Martinelli Speaker. Perché dovete venirmi a trovare? Non so, leggete qualche post, qualche informazione, qualche ospite che tra poco dovrebbe arrivare, perché stasera dovremmo ospitare il bravissimo cantautore Giorgio Bassi, e insieme a Ricky Porter hanno fatto questa canzone che è Grande Primavera. Siccome stasera è anche il compleanno del figlio di Giorgio ed è andato un compleanno, mi ha detto: Max, per favore, se ti mando un messaggio, ma ci mancherebbe, io sto ancora aspettando Giorgione, così magari andiamo in onda e facciamo sentire questa bella canzone, altrimenti poi la faccio sentire anch'io, ecco, ti chiamo io proprio per i saluti, va bene, giusto per essere coerente con gli accordi che abbiamo preso. Quanto è importante esprimere il proprio pensiero, c'è una tecnica che poi vi racconterò, infatti la sto seguendo perché con troppa frenesia poi vuoi dire tante cose, ne dici pochissime, invece dovremmo stare più tranquilli, esprimere meglio quello che vogliamo dire o vorremmo dire e farci capire di più. Questo è un po' il quesito, no? L'impostazione, l'imposizione a tutto quello che bisogna fare poi per mettere in pratica il proprio pensiero e farsi ascoltare ben benino. Ad esempio, andate in vacanza, divertitevi, fatelo pensando anche a noi, portatevi la nostra app ufficiale, Wolf DJ Official, così insomma ci portate un po' a spasso e anche scaricate l'app di questa fantastica radio che state ascoltando, come fate ogni giorno del resto. C'era un pensiero bello, diciamo romantico, a quest'ora della sera, perché ci vuole un po' di intimità, no? Con gli ascoltatori di Wolf. Che belle queste frasi a quest'ora, sì, mi piacciono molto. Cioè, ci volevo proprio una canzone degli Stadio a questo punto, però vediamo un po'. Shadei, sì, mi piace Shadei. Mi piaceva pensare di essere nei suoi pensieri. Mi piaceva immaginarmi tra le cose che aspettava, tra le emozioni che cercava, tra i desideri gridati al vento, tra i sogni affidati al mare. Volevo abitare un suo momento, esserci dentro, così come un brivido nascosto. Un brividone nascosto. Nascosto dove? In qualunque posto del tuo corpo, del tuo cuore. Shadei Adu che torna a Wolf in maniera molto sensuale. L'amore da re, tu sei l'amore da re, your love.

lo fate fare un giro con i Luna Pop? Dai, voglio sentirlo quel pezzo fantastico di Luna Pop. Un giorno migliore domani sarà ancora, un giorno migliore di quello di

Angelo in viaggio sulla 2 del Mediterraneo, destinazione Sicilia. Salutaci la Sicilia. Ciao Angelone, grazie anche a Giancarlo che ci ha mandato una diapositiva fantastica dalla Puglia. Ancora Giovanni da Marina di Camerota, altra località bellissima. Ma a proposito di viaggi, ciao Giorgione, è arrivato Giorgio Bassi e tra poco lo chiameremo e ci parlerà di questa bella canzone. Ma 10 destinazioni, dice, ma dove posso andare per stare tranquillo? Vabbè, a parte insomma tante zone anche qui a casa nostra in Italia, beh, ci sono 10 destinazioni sicure dove viaggiare tranquillamente, 10 mete all'estero dove andare in vacanza sicuri, dalle più vicine alle più remote. Quelle vicine, insomma, possiamo dare qualche indizio, non so, l'Irlanda, clima politico e sociale stabile, accoglienza sincera, autentica, offre verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato, musica tradizionale, insomma, cosa dire poi del Portogallo, dell'Islanda, mamma mia, classificata tra i primi posti del Global Peace Index. E non ha non ha esercito né tensioni sociali rilevanti, cioè paesi veramente dove si sta benissimo. In Cina, poi un po' lontano, però è uno dei paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo, ragazzi. Cioè, veramente l'intero territorio è ben presidiato con un'organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti. Oppure 16 ore di volo, beh, possiamo andare direttamente. No, cioè, Giappone mi pare un po'. 24 forse. Singapore è uguale, insomma, 12 siamo lì. 13 ore, 16 ore di volo. Costa Rica, paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato dalla sostenibilità e alla pace, offre foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e

0: Nico Zandolino, Nick Zandolino, un bel pezzo back to disco per Is the Greatest Dancer, pezzo delle fantastiche Sister Sledge qui a Wild DJ. Tutto in diretta, ma andiamo a sentire il nostro grande amico Giorgio Bassi. Ciao Giorgio, ben trovato Wolf, come stai? Pronto?
1: Ciao, che piacere. Saluto tutti gli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Ma Giorgio Bassi, cantautore bolognese, già autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Che onore che abbiamo.
1: Esatto, due o tre giorni fa, dai.
0: Ma che onore che abbiamo Wolf DJ stasera, Giorgio, dai.
1: Ti ringrazio, non esagerare.
0: Senti, ma stasera eri fuori perché c'era il compleanno di tuo figlio?
1: Sì, ieri l'altro era il compleanno, lui ha fatto una cena con gli amici e stasera l'abbiamo portato fuori.
0: Bene.
1: Noi genitori abbiamo mangiato anche molto bene.
0: E questo è importante, vedi, quando poi si fanno quelle belle serate festose, quando c'è l'atmosfera di famiglia, penso che siamo davvero a livelli altissimi. Allora, Giorgio Bassi, nuovo gran bel pezzo, Grande Primavera, realizzato negli studi dell'etichetta San Luca Sound di Mano Lauteri a Bologna, collaborazione artistica con Renato Droghetti e la presenza alle chitarre di un certo Ricky Portera, eh?
1: Ma sì, un mito direi della musica italiana.
0: Grande Ricky.
1: Sì, è stata una grande soddisfazione. Beh, ci siamo conosciuti perché lui registra in San Luca Sound quando fa delle cose sue e quindi avevo questo pezzo, gli ho detto: ti piace questo funky leggero, così mi faresti le chitarre? Ci siamo accordati, è stato molto bello.
0: Beh, allora andiamo ad ascoltare questo
1: poi
0: pezzo.
1: È stato molto carino perché poi compare anche nel video in studio, è molto divertente il video, devo dire.
0: Super Ricky Portera, grande Giorgio Bassi. La primavera, perché comunque c'è un motivo di questa primavera, no? Il fatto della grande primavera per te, c'è qualcosa di importante per nominarlo?
1: Sì, diciamo che la primavera è la mia stagione preferita. Questa per me è una grande primavera perché, non dovrei dirlo, ma ho compiuto una cifra tonda piuttosto importante.
0: Auguri, auguri!

0: Auguri, auguri, augurissimi.
1: Il giorno in cui ho presentato Grande Primavera, le mie primavere sono diventate 70, comunque non le sento e vado avanti, faccio musica, scrivo canzoni e sto bene.
0: Ringraziamo Giorgio Bassi, cantautore bolognese, grande autore di Pierangelo Bertoli, lo ascoltiamo in questa canzone che è Grande Primavera, acquistatela su Digital Store. Giorgio, senti, no, ti faccio l'ultima domanda. Una domanda, perché parlavamo di sagre, di momenti, sai, di quartiere, di paesi, qualcosa che si aggira nel tuo quartiere, nel tuo paese, magari durante l'estate, di particolare, qual è?
1: Beh, dalle mie parti ci sono tante sagre, qui il tipo, lo sai, in Emilia Romagna è un must, quindi c'è quella della salsiccia, c'è quella della cipolla, quella della patata.
0: Quella della patata,
1: anche come ortaggio,
0: ci mancherebbe. Quella della mortadella sarebbe un classico, no? Perché comunque Bologna,
1: anche,
0: la sagra della mortadella.
1: Penso che c'è un posto a Bologna che ti fa solo la rosetta con la mortadella.
0: Alle 8 di mattina diventa magica veramente. Giorgio Bassi, grazie per essere stato Wall DJ, Grande Primavera.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, buona estate,
1: anche
0: Giorgio
1: a voi.
0: Bassi.

Giorgio Bassi per Grande Primavera, Ricky Portera, le chitarre, eccezionale veramente. Beh, la prossima puntata, o meglio la prossima edizione di Affari Tuoi, non vedrà più il cane più famoso della televisione, Gennarino, sì, perché va in pensione, una pensione per cani, esattamente, ecco, perché poi comunque c'è chi si è occupato dell'addestramento di Gennarino, che comunque il vero nome di Gennarino è Seven. E comunque c'è un fatto importante, che lui è così grande, ha 13 anni e mezzo, e farlo andare fino a Milano 3 giorni a settimana per le registrazioni diventa complicato. Il cane si stressa, non può fare più tutto quello che ha combinato anche quest'anno ad Affari Tuoi, e quindi lascerà la TV anche per via della sua età. Quindi diciamo che l'ultima edizione per Gennarino, però ci mancherà. Ci sarà un nuovo Gennarino? Beh, lo scopriremo nelle prossime grandi avventure di Affari Tuoi, condotto sempre dal bravissimo e frizzantissimo e completissimo come si chiama? Mamma mia, ragazzi. lui, sì, fantastico. Stefano De Martino. Ecco, sì, no, perché è un nome che mi rimane impresso. Poi a un certo punto, dopo giornate intense come quella di oggi, sapete di cosa? Cioè, c'è voglia proprio di super doccia dopo l'ennesima e andarsi a rilassare, perché fa un caldo, ma un caldo di a un passo da te, dici il letto, no, un passo da arrivo bello profumato, fresco, come mi vuoi. Per niente.

0: Ciao belli!
1: Era da un po' che non la sentivo questa. Bella! Grazie, grazie a Mario da Cagliari. Allora, abbiamo finito per l'appuntamento di questa serata con Wild DJ. L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa radio, con Martinelli, con Sacco che tornerà, ce l'auguriamo. I mondiali saranno finiti, però sappiamo che stasera ha avuto davvero un contrattempo incredibile. Ringraziamo Ladini, Brontolo, tutto lo staff, anche la Maria Rosa. Ringraziamo tutti voi che anche con tanta fedeltà, tanta pazienza, ci date ascolto ed è molto importante. Beh, a questo punto vorrei farvi sentire una canzone di Madame, la nuova Mama non mama, però niente, vabbè, facciamola sentire sta canzone, a me piace, è bella, veramente. Giovedì ci sentiamo per un nuovo appuntamento con Wolf. Baci, abbracci e alla prossima. Oh, fatemi salutare anche Maurillo, grande amico Maurillo, che so che non starà bene per i prossimi 30 giorni, così mi ha detto Max, veramente devo lasciare, ed è un grande collega. Maurillo, ti voglio bene, ecco, speriamo che ti riprenda prima di 10 giorni, magari una settimana e tutto va bene, ok? No. Un abbraccio a tutti, buonanotte da Wolf. C'è Madame, mamma non mamma, boh, chi lo sa, se mamma, mamma, Madame, a Wolf, buonanotte.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il Suono dei Ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte!
2: È un piacere ritrovare tutti in questa nuova puntata del Suono dei Ricordi playlist con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
2: Due parti ci aspettano, la prima dedicata agli anni 90 e la seconda agli anni 80.
1: In questa prima parte ascolteremo DJ Dado, Atlantic Ocean, Solid Base, Emergency, Culture Beat, Head to Head e Talisa.
2: E se questo non vi basta, fate le vostre richieste alla nostra info line 342 3133 781.
1: Partiamo con DJ Dado, Coming Back.
2: Siamo tornati.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

apre la sezione anni 90 del suono dei ricordi playlist un amico di questo programma dalle origini, Flavio Daddato, DJ Dado, che nel 1997 uscì con questo masterpiece Coming Back. Ma non possiamo dimenticare il rifacimento della sigla di X-Files, che vinse una competizione incredibile con tanti altri remixer che proposero la loro versione di X-Files. Ora ci spostiamo dall'Italia all'Olanda perché dobbiamo incontrare il gruppo Atlantic Ocean, che nel 1993 realizzarono il singolo che diede il nome al loro unico album, Waterfall.

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night J.

0: Finora ci siamo gustati DJ Dado, Atlantic Ocean, Solid Base, e quindi il momento di ascoltare Emergency, progetto italianissimo di Alessandro Carino e Graziano Farelli, intitolato
1: In the Heat of the Night.
2: Che significa?
1: Nel calore della notte, night.
0: Il calore sta venendo a me adesso, non alla notte. Comunque ho dimenticato un autore di questo progetto, Pieradis Rossini. Non me ne voglia, ma adesso ci dedichiamo all'ascolto.

Ben 5 album nella loro produzione discografica. Sono i Culture Beat che tra il 91 e il 98 realizzano tutto quello che hanno fatto. In particolare nel 95 escono con Inside Out, l'album che contiene Crying in the Rain che abbiamo appena sentito. Ma ora continuiamo a ballare con Head to Head, Love Taker è il titolo del pezzo.

tutti hanno bisogno di qualcuno, soprattutto quelli che dicono no, ce la faccio da solo, lascia stare, non ti preoccupare. Invece sono quelli che hanno più bisogno, perché nascondono la loro debolezza nella forza così esteriore. Questo è ciò che ci dicono Tommy Schlein ed Enrico Zabler in una parola Master Boy, che nel 1989 inizia nel loro percorso, arrivando al brano che abbiamo appena ascoltato, Everybody Needs Somebody del 93. Concludiamo con Talisa, Emanuela Gubinelli e A Brighter Day.

0: Ten, il soprannome di Stephen Duffy, che ascolteremo assieme a LA, Crown Heights Affair, Alicia M, Baltimora, Hot Chocolate e Tina Turner.
1: Questa è la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist, che vi invita a scriverci alla nostra infoline 342 3133 781.
0: E perché no, già che ci siete, visitate i nostri social:
1: pagina Facebook dj.nightj, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, sito web il suono dei ricordi.it.
2: Il Suono dei Ricordi playlist.

0: estate, la dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Che volete di più? Ve le mixiamo anche. Siamo partiti con Steven 1010 Duffy, Icing on the Cake, e adesso una cosa molto particolare, un mashup tra il brano dei Depeche Mode, People Are People, e quello dei Cure, famosissimo, intitolato The Forest.

0: Erano i The Cure assieme ai
1: Depeche Mode.
0: Preparatevi ragazzi e ragazze, perché questo è il nuovo tormentone. Sono loro, sì, i Depeche Mode. People are people e The Cure con The Forest. Ora volete il Crown Heights Affair? Ci sono.

Due pezzi, uno più storico dell'altro. Alicia con Baby Talk e poi abbiamo appena ascoltato M con Pop Music. Una curiosità, la M riguarda la sigla della metropolitana francese alla quale si sono ispirati gli M. Ma adesso c'è Baltimora con... No, non è Tarzan Boy, si intitola Woody Boogie.

0: Questa è energia allo stato puro, diffusa dalle note di The Best, il pezzo di Tina Turner che abbiamo ascoltato in conclusione della puntata del Suono dei Ricordi playlist.
1: Era il 1989 quando uscì questo bel brano.
0: Ora dobbiamo proprio salutarci, ma non preoccupatevi, balleremo ancora insieme molto presto. Ciao dal vostro Night Jay
1: e dalla vostra impareggiabile principessa. Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: Cani sul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Giornale Radio, news.
21: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tornano a soffiare i venti di guerra a Hormuz, l'Iran chiude lo stretto, nella notte nuovi raid americani, Pasdaran attaccano Emirati, Bahrain e Qatar. E la guida suprema Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre. Nella blacklist dell'Iran c'è anche la premier Giorgia Meloni. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, in lutto cittadino la sua amata isola. Lo sport e tennis, oggi la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, il titolo femminile lo vince Noskova.
20: Giornale Radio, news.
21: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Lorenzo Villanetti e Jenny De Gaetano. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran.
22: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
21: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. A
0: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
21: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
1: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
21: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio, decise le semifinali, Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra, si gioca rispettivamente martedì e mercoledì, domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania, ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
19: Sono contento, è sabato, domenica è il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare, l'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bazzecchi che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola, gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
21: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812 il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903 a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

13 minuti dopo le 18 in questo 12 luglio 2026 ci siamo, quindi buona domenica, buon pomeriggio infuocato di questa domenica 12 luglio 2026. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi da questa bella binata di Internet Radio che andiamo a ringraziare per la fiducia accordata, quindi un grazie di cuore agli editori, ai direttori artistici di queste emittenti, un saluto a Paolo Dalo di Radio Sardegna Costa Smeralda, un saluto a Calogero di Radio Condivisione da Palermo, un saluto agli amici di Ramos Radio, ancora un saluto agli amici di Radio Corallo, di Music Factory Oristano, un saluto a Paolo Frau che sarà in onda domani a mezzogiorno con il programma Sotto il Sole di Sardegna, un saluto a Valerio Artizzo, direttore artistico di Radio Corallo, ancora un saluto agli amici di Radio Centrale Oristano, quindi Alessandro Fiori, direttore artistico, buonasera Sandro, e un saluto a me stesso, Francesco Uro, direttore artistico di Radio Villa Urbana Music, Radio Team 2000, ancora un saluto al mitico Marcello Live Group che abbiamo avuto la fortuna di avere in onda ieri pomeriggio dalle 14 alle 16 con il Marcello Live Group Show. E poi ancora un saluto a chi? A voi tutti che siete sintonizzati con noi e che in questo momento vi gustate la musica proposta da noi e la potete anche proporre al 328-61-36-763. Adesso, giusto per entrare subito in questo clima di estate infuocata, ci ascoltiamo le Bananarama con il brano Cruel Summer. Godiamoci la musica!

nel cuore le povere ragazze, era il senso della canzone delle Bananarama. E adesso si prosegue con la musica stagionata, quella di Dana, con il brano Monkey Shop. Godiamoci la musica.

Monkey Chop, vecchio ricordo degli anni 80 che ci ha fatto piacere riascoltare. Adesso un balzo a piccoli passi si va avanti nella storia della musica internazionale grazie ai Village People, che dai primi anni 80 ci propongono il brano 5 o'clock in the morning. Alle 5 del mattino c'è ancora fresco nonostante questa calda estate.

5 o'clock in the morning era la produzione artistica dei Village People che abbiamo gustosamente ascoltato alle 18 e 28 minuti primi e 30 secondi. Adesso una fantastica produzione di Chris Ria dal titolo Josephine. Per voi che siete all'ascolto, con un grazie di cuore per la vostra presenza qui in diretta con noi.

Chris Ria con il brano Josephine alle 18:33 minuti primi. Adesso si rientra nell'ambito della musica italiana grazie a Francesca Nicchierin con il brano Strega Comanda.

Claudio Baglioni ci ha proposto la sua strada facendo. Piano piano, se si fa strada, si trova anche una possibilità di andare avanti ed esplorare nuove risorse. È quello che ci propone Malik Ayane con il brano Una possibilità.

Malik Ayan ci ha proposto una possibilità. Adesso arriva una vecchia produzione di Michael Jackson che, accompagnato da Paul McCartney, ci proponeva il brano The Girl Is Mine. Eh sì, si accampano diritti di proprietà.

Michael Jackson e Paul McCartney con il brano The Girl Is Mine. A volte si litiga per accaparrarsi, come si dice, i favori di una bella ragazza. The Girl Is Mine. Ma se la ragazza proprio non ne vuole sapere di darvi confidenza, allora è il caso di pensare, di consolarsi pensando che il cielo a volte è sempre più blu. È quello che ci ricordava Rino Gaetano, scomparso troppo presto, ma sempre nei nostri cuori e nelle nostre orecchie, con le sue grandi produzioni artistiche che grazie a Calogero questo pomeriggio rispolveriamo. Quindi ci ascoltiamo il brano Ma il cielo è sempre più blu.

Un grazie di cuore va a Calogero che ci ha suggerito questo bellissimo pezzo di Rino Gaetano dal titolo Ma il cielo è sempre più blu. Proseguiamo con la musica andando ad evadere nell'ambito della musica internazionale grazie ai Black Box che andiamo ad ascoltare con il brano Ride On Time. Franco Tenervi compagnia quando sono le 18:53 minuti primi.

Erano i Black Box con il brano Ride On Time. Franco, tenevi compagnia adesso un brano dolcissimo e romantico di Elton John, che ci parla del senso del sacrificio, della vocazione al sacrificio. E allora ci ascoltiamo Sacrifice da Elton John.

era Elton John con il brano Sacrifice. Proseguiamo con la musica, stavolta un po' più ritmata. Andiamo ad ascoltarci la proposta di Gibbs Kings, che il brano porta il titolo di Bamboleo. 19 e quasi 3 minuti primi. Godiamoci la musica.

E ci siamo così ascoltati la proposta di Gibbs King, Bamboleo. Adesso 8 mix di scena a proporci un salto verso Ibiza. Il remix è a cura di Franco Lippi. Allora godiamoci questa Ibiza degli 8 mix.

Ibiza degli 8 Mix, remixato da Franco Lippi, ce lo siamo gustati alle 19:10 minuti primi. Adesso Merck e Cremont, accompagnati da Serena Brancale e coadiuvati dal fantastico gruppo che fa da supporto alla, appunto, alla Serena Brancale. Li ascoltiamo adesso con Partenope. Godiamoci la musica!

Hideaway con il brano Life, ci ha tenuto compagnia, piacevole compagnia fino alle 19 e 17 minuti primi. Adesso arriva una proposta dei Coro. Il brano porta il titolo di Because the Night, una vecchia conoscenza perché la prima versione originale ci venne proposta a suo tempo da Patti Smith. E allora godiamoci Because the Night nella versione dei Coro.

Because Day Night, la proposta era Day Coro, cover della famosissima canzone di Patti Smith. Proseguiamo con la musica italiana stavolta, un balzo ce lo fa fare Elettra Lamborghini con il brano Bam Bam Bambina. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi adesso ci

Erano i Queen a tenerci compagnia con il brano A Kind of Magic. Adesso è il momento della rubrica di Elvira La Rocca, quindi vi lascio con il cine viaggiando che questa volta prende in esame la location del film Sotto il sole della Toscana. A voi, Elvira La Rocca.

0: Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma, per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Frances incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fundo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 chilometri, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani. È caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Myers e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII-IX secolo, immersa nella campagna toscana e famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stata una fontana, è oltretutto in stile barocco. Chi vedrà il film crederà ad una piazza diversa da quella originale, ma si tratta solo di un'aggiunta voluta dal regista e non poco criticata dagli estimatori della piazza in stile prevalentemente medievale. Dunque, se anche a voi avete in progetto una vacanza sotto il sole della Toscana, ripercorrere i luoghi dell'omonimo film renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno, magari tra l'11 e il 15 agosto, in occasione della Sagra della Bistecca, evento clou dell'estate cortonese. E io anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Come al solito, un ringraziamento ad Elvira Rocca per la sua rubrica Cine Viaggiando e vi ricordo che riascolteremo, quindi ritroveremo Elvira La Rocca nuovamente sabato e domenica prossima, sempre alle 19.30 con appunto la rubrica Cine Viaggiando. Proseguiamo con la musica, un salto nuovamente nella musica internazionale grazie ai Dire Straits che andiamo ad ascoltare con il brano Calling Elvis, 19 e 37 minuti primi. Franco Tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Calling Elvis era il brano proposto dai Dire Straits. Si prosegue con la musica in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Adesso è il momento di Cher, che andiamo ad ascoltare con il brano Believe.

Era la mitica Cher a proporci il brano Believe. 19:45 minuti primi circa, adesso è il momento di ascoltare Enrique Iglesias, che andiamo ad ascoltare con il brano Bailamos. Forza, un po' di movimento quando mancano veramente pochi minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale. Poi vi ricordo, l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo con il programma Sabato con noi, ma adesso Bailamos.

L'estate magica, ce lo ribadisce la Bush, e allora, beh, anche quando è calda, bollente, è magica. Summer is magic. Un saluto anche a Fabian. Ciao, buona serata.

L'estate è magica, quasi da sembrare un paradiso. Beh, insomma, delle volte potrebbe trasformarsi in un inferno dal caldo incredibile che, specialmente a queste latitudini, si trova. Va bene, non entriamo nel dettaglio della situazione climatica della Sardegna, andiamo a gustarci gli Eiffel 65 con il brano Too Much of Heaven. Siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento musicale con Franco.

Too Much of Heaven, Eiffel 65 di scena, e grazie di cuore per esserci stati qua in questo spazio musicale con Gabri Ponte a fare da cantante voce di questa bella formazione degli Eiffel 65. Adesso siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento musicale. Lo facciamo con Sam Brown che ci dice stop. È il momento di chiudere. Con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto con Sabato con Noi, e poi domenica dalle 18 e qualche minuto con il programma Domenica con Noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo che alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Gio Cara e il programma Woman in Rock, e per il resto godetevi la vita, godetevi la musica e buona serata. Ciao!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, siamo presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dallu che si occupa della parte tecnica. E oggi si inizia.

Green Day hanno pubblicato I Never Gonna Rip, un nuovo inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods, a Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band, uscirà nelle sale americane il 14 di agosto, mentre nelle sale italiane si potrà vedere dall'11 al 18 di agosto. L'album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 pezzi dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a pezzi esclusivi della colonna sonora. Si parte con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Black Sabbath.

The Wizard, loro sono i Black Sabbath, che hanno annunciato la pubblicazione di quello che viene presentato come il loro primo libro ufficiale, dal titolo The Master of Reality While Black Sabbath Matter. Il volume promette di documentare la storia della band, dalla loro formazione a Birmingham alla fine degli anni 60 fino al loro show finale Back to the Beginning, andato in scena nella loro città natale il 5 luglio dello scorso anno. Supervisionato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, il libro conterrà una vastissima selezione di fotografie rare e di memorabilia. E pensate, prima della scomparsa, Ozzy riuscì anche ad autografare

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: I Ramones insieme a Do You Remember Rock and Roll Radio, e questo pezzo ci dà lo spunto per occuparci della prossima notizia. Per festeggiare il mezzo secolo del disco dei Ramones appunto, è nato un supergruppo chiamato Creating Family, che è un brano dei Ramones contenuto in Adios Amigos del 95, ultimo album in studio della band. I membri sono tutti musicisti influenzati da Ramones, c'è Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink-182, Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramone. I quattro parteciperanno all'official Ramones 50th Anniversary Tribute, che si terrà il 30 di agosto a Los Angeles, e i proventi andranno alla Ellison Institute Research Foundation per la ricerca sul cancro. Ricordiamo che Joe Ramone è morto nel 2001 per un linfoma. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà ai Beatles.

raccolta delle prime fotografie dei Beatles che abbiamo ascoltato insieme a Come Together, scattate da George Harrison, uscirà entro la fine dell'anno e sarà accompagnata anche da una canzone inedita, The Third Eye and the Photograph. Sarà pubblicata l'8 di ottobre e raccoglierà oltre 200 fotografie inedite scattate da Harrison tra il 1963 e il 1969. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: ed esce a sorpresa il nuovo brano dei U2 intitolato Street of Dreams. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e sarà il primo album dei U2 dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Il nostro breve viaggio nel mondo del rock si conclude qui. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua

0: duoi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, I Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Arison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana. Don't

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart. Tutto è danzante. Due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibirexa Faithless con New Religion. Bombe d'estate. Exclusive Dance Chart. La musica che ci piace.

No More Moine, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Moine.

0: super danzante. Questa prima parte era esclusiva con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rex, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle, il rework. Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart. La tua

Alghero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, DJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish ed estate la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3. Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

81 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.